Tunania, Motia Nina Ganyo. Ora yesedia mamotia gane. Ora yesedi beba ya die tutu. Ah. Tumini awade enimo aw. Tumini awade enimo aw. Na demo no ensoso.